0: Sim, buenas tardes, yo alguna vez.
1: Ecco.
0: Ora è Max, non lo so, non lo so, non lo so.

vedino. AWS, Manhattan with 944, Golf, Delta, Indigo. Gonna be a white Acura RDX.